0: Moncalia.
1: Hello.
2: Hello, hello. Mambo?
1: Poa sana, ukwaje?
2: Niko salama sana. Naongea nani mrembo?
1: Naongea Diana from Kacharo.
2: Diana, mambo Diana.